0: tal si vuoi sentire un po' fuori.
1: And your subject is 31A with the ID card.
0: 10-4.